0: mina kele na jive.
1: Hayi wena mani.
0: Angithi akasebenzi kusasa. Yini?
1: Hawu. Bathini mani?
0: Imiyekeleni. Ekhaya wami.
1: Hayi mami.

watu si wametaka moto bwana. Sawa. Watu si wametaka tuwashe moto. Sawa. Mimi nabisha sasa.